0: certifié artiste local.
1: C'était Folie Douce sur Radio Grille Ouverte 88.2.
2: Questa oscurità, questo silenzio mi pesa. È la pace che mi fa paura. Temo la pace più di ogni altra cosa.

sembra che sia soltanto una parete e che nasconda l'inferno. Pensa a cosa vedranno i miei figli domani. Il mondo sarà meraviglioso, ma da che punto di vista se basta uno squillo di telefono ad annunciare la fine di tutto? Bisognerebbe vivere fuori dalle passioni, oltre i sentimenti, nell'armonia che c'è nell'opera d'arte di Pino. Dovremmo riuscire ad amarci tanto, da vivere fuori di te.

0: essere l'uomo andare di il segreto dei mari aperti al di là del muro.
1: Non sussurrarlo.
0: Già, ma con la riserva lo penso e tra le furbici caso mi piace camminare sulla spina la notte in rivelata le loro
1: chiudere una
0: chiudere una
1: non sussurrarlo
0: le loro mani
1: mi piace
0: ma camminare sul desiderio
1: non sussurrarlo
0: non rivelarlo di là del mese di vita essere
1: le una finestra dopo l'altra
0: cominciare
1: stanno
0: mani
1: non
0: spermate
1: non sfiare
0: cominciare una finestra su cui
1: spiare
0: l'onda alta del mondo
1: sulle spalle non soffiarle
0: cercare il
1: avere 16 anni
0: 14
1: 15
0: 40 100